0: 同佢做咗有兩次嘅半年嗰個計劃，咁佢都有嚟表演咗，都好多集結咗好多唔同觀眾睇到，咁亦都有好多唔同嘅譬如福語啦、魔術啦，係啊，有外國嘅表演者啦，咁但係都提醒大家，我哋嘅計劃咧申請嘅年歲咧一定係18歲以上，然後其實要持本地身份證嘅，咁所以喺嗰輪選入邊咧，呢啲都係一啲基本嘅即係輪選規則咯，咁樣。
1: 好豐富啊！不如我哋咧聽首歌翻嚟咧，我哋再分享啊！